0: Ora hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
1: Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? M